gente che ha ascoltato con gusto. Salut, Rolando Rosales, Rocros, a gozar, con alegría muchachos, baila, Guillermina Torres.